ahumri lo charvi charvi si lo charvi charvi lo jeng toy jeng ni thare pen sami si thare